Ganelato, prerera, andiamo un po' frenato. E come se si, ma bene la teo, ma bene la nape. Mega la yabe, ma bene la teo, ma bene la yabe. Ali so qua sale, o figlia, sa, sa. Ali so qua sale. I'm gonna go to the hospital.

0: Ali so kwasane, ko inye chema se. Abanye de, Ali so kwasane, ho inye chema se. Ipaye, anaye, Ali gani jesu, mobile.
1: Lando, ma tutti non so, e qui non so se, e so che muoia, se non puoi, so che muoia.